C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano, perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente.

L'equipaggio fu ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nell'aria un buon sapore.

certezza si sente crescere dentro l'amarezza. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato. Che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate dalla solitudine amplificata. E adesso passa la vita a cercare ancora di comunicare con qualcuno

Nella bloccata sul portone quando aggancia la giaguara Marilu, mentre in un sussurro alla bionda al triplo burro lui domanda: stiamo un poco a tu per tu?

di notte lo svegliò. Languida la fata nel vederlo si è imbarcata e gli dice: se mi chiami io verrò. Grida: vieni adesso, soprammobile di lusso, come arrivi ti sistemo sul comò. Ma guarda che cretina, sveglia Johnny Vitamina e non sa che quando dorme non ci sta.